Rey Chubun Ba, Che Che Gongde Sen Che Bi Leung Tumpun Da Chi Na, Pe Che Le Ba Cha Si Pan Su Chi Tung Wi Pa Yi Si Bi Leung Nyingmo Di Ri. Tsam Da Ni Na, Nga Tsi Wi Tsang Shu Che Mo Ji, No San La Si Ba Di Tung Ji Yin Bi, Nang Ba Tsui Man Ta Da Sen Ba Ga Si Hiya.